L'arrêto, il me suit, ce qui va, une rete forte e tu, mais si poco di più, della gomma piuma tu, perché tu.